0: Italia.
1: L'Istria è bellissima e si mangia benissimo. Dai scampi ai tartufi non manca niente.
2: Cadi suore dani, cadi suore noci, kado svitla puni hoći, nisam znani doma doj, kadi su ode ljudi.